idan aka ce da su ta fuskar nasiha la tufsidu fil ardi wannan abin ne duk kuke yi banna ne a bayan kasa la tufsidu fil ardi ku daina banna a bayan kasa da yin kafirci wata awiki anil imani da tsara mutane daga barin yin imani bayan su munafikan nan ne fa duk inda suka ji wani zai dan taho ya shiga imani in sun haji da shi sai ai tahiran sai to abin nan mun ba dai muna dan muna yi dai amma dai abin dai to sai su rauna nashi ta yanda zai fasa kaga sun tsare shi daga barin imani wannan ai banna ce Allah ya ce in an ce ku daina yin wannan bawnar kalu suka ce inna ma nahnu muslihuna da Allah ka ji tsiya ku daina yin wannan bannar da kuke sai su wayewaya su gaya wa mai gaya musu suka ce ai inna ma nahnu sai suka zo da wato adatu ta takidi takidin ma wanda yafi kowane irin karfi na hasaru don shi inna ma ba a yin takidi da ita sai akan abin da yake sananne ne a wurin shi wanda kake magana da shi kamar sun ce a banna muke ai asanan abu ne a sanar da ku cewa mu ba abin da muke sai gyara kamar ma cewa ba ma abin da muke mu ai kullun dawainiya muke wa musulunci kamar haka suka ce ai bayyana yake ba mu je yaki mu zo kaza daga masallaci sai masallaci don da ku gansu muna magana da su ma ku aita musu musulunci muke inna ma nahnu muslihuna kawai mu masu gyara ne ba ne Allah ya ba su ansa yace ala a fadake aji su ba sun zo da takidi da inna ba da kuma da inna ma kai hasaru sannan kuma suka zo da lamiri sai Allah ya ce ala a fadake aji innahum su kan waɗannan masu wannan maganar cewa wai su masu gyara ne humul mufsiduna su ne ainihin mabannata in kana neman duk wani mabannaci in ka gansu to kanka sake neman wani su ne ma mabannatar sai aka zo da takidi wajen guda biyar ga alalit tanbihi ga inna ga kuma lamiri da aka zo jumla ismiya sannan ga kuma ainihin ta'rifin tarafaini innahum humul mufsiduna ga lamirul fasali kai walakin la yash'urun amma su ba su san cewa abinda suke din barna bane ga ko bannar ba kowa suka yi bannar ba kansu za su yi bannar da haka ba wanda cutar bannar za ta koma wa in ba su ba

tashar Dambella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12,252. Dambella TV, tauraro.

0: Momentum 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.

0: ciki
1: domin ci gaba da kallon mana garkan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantaccen shirye-shiryen mu.
2: Tashar Radio City na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar ne da ya taka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
2: tare da ku a garin ku.

tashar Dambella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat a kan frequency 12252. Dambella TV, tauraro.

tashar Dambella TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12252. Dambella TV, taurari.

tashar Dambella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12,252. Dambella TV, tauraro.

Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tafiya da gwani. Shirin tafiya da gwani shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma su runguma da za su taimaka wajen samar da ci gaban da ake fata. Wanda muke kasancewa tare da tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano, wazirin masarautar Gada Tijo Alhaji Usman Alhaji, wanda kuma shi ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri, wanda daidai wannan lokaci ma ina yi mana lale marhabin da gabatar mana da mai girma waziri Dattijo Alhaji Usman Alhaji a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida.

0: Momentum 2625
1: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu.